0: sentisci tu?
1: Il porco! Aria, gentiluomo!
0: Fanciullo!
1: Pezzente!

0: lingua si dona diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, sospetto,
0: e ognuno
1: i perini che faremo di
0: cuore, abbandoni,
1: tenga il maglianimo per,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di Caudore. Patrocinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio.

Parla! Non so cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi.

pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferir

saprò così mia sorte. Tuo volto è amico, il qual non ravvisai.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Acefo, ti sconquasso.
1: Ma non c'è più come un po'.
0: Ti rompisce. Guai a te. Prega il tuo santo, facciamo.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, pace, stampa, voglia, voglia.
0: Senza il tempo, tu operato.
2: Zitto.

0: mar e non rimanichi
1: e dai amici

Mi porta, mi porta.

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

cento a cui farei amore, a cui colpevole ho

0: ci donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, sospetto,
0: io sui
1: perini che faremo di
0: cuore, abbandoni,
1: ma mi tenga il maglianimo
0: bello,
1: e folleggi che nulla paventa per sé.
0: Con me.

mai la vita più cara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

0: salvarti dolor che gelati lassù dalle mira
1: chi son congiurati.
2: Oh cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tal'uno prorompere, l'ho visto,

ha scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salvo il calvario con uscita, di fuoco che salvarsi per noi. Ti salvo dai popoli vita, questa vita che

0: Bizanzio, Spagna e Scorsi chiedin dovunque aiuta.
1: Pietro d'Aragona è nostro il voto.
0: E fuori per noi.
1: Vete fornavese.
0: Nulla ancor. Perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi. E la Sicilia

Hey, hey.

Non, non, non, non.

0: giro, ardite, ardite, ardite, bellezza. Partite, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: partite.

vanne, che in memore la mia clemenza oblia, ma ciò di te ascoltami, odio un consiglio in me.

Dio, chiunque potrebbe, e chi? Il stesso giorno in tasca, chi scampi?

aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

laste in van, senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto.